eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

pistole steleden jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Do da do da do da do da.